dentro tanta miseria, la patrizia prole che fa. Sull'occhio vostro esprime umanamente